0: Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Guarda che i menage da trovare non sono presi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. La musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Radio Number One. Sono le 7. Buongiorno.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one.
8: Buongiorno, buona domenica, buon weekend a tutti da Manuela Doriani. Eccoci qui, sono le 7 e noi siamo pronti per iniziare la nostra porzione di weekend number one.
6: The weekend. The weekend.

0: something I want to talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter per aprire l'appuntamento con il nostro weekend number one, la nostra porzione di weekend number one, quella del domenica mattina tra le 7 e le 10. Quanta sensualità in questa canzone nuova di Madonna con Sabrina Carpenter, mamma mia. Madonna, Sabrina, buongiorno, buona domenica. E tra l'altro ho visto un video, devo dire abbastanza imbarazzante, di Madonna durante lo scorso ponte, che ho avuto tanto tempo libero, più del solito diciamo, e c'è un video dove lei praticamente con questa canottierina, dove già aveva questo seno che continuava a scappare da una parte all'altra eccetera eccetera, si sdraia praticamente per terra per dire non mi ricordo bene che cosa ai suoi followers su Instagram, però sembrava aveva tipo una sigarettina nera in mano, sembrava una scena abbastanza imbarazzante, cioè mi sembrava un po' alterata diciamo, nel senso, ecco, cioè non mi sembrava molto lucida diciamo nel video che ho visto. Lo trovate sul suo profilo se volete andare a vedere, esprimere un'opinione, però vabbè, ognuno fa un po' quello che gli pare, no, sui suoi profili. I nostri profili social sono un po' come casa nostra, se io voglio rimettere di fare un video dove sono diciamo magari un po' brilla, dove dico delle cose, sarò libera anche di farlo, è giusto così. Vabbè, mi ha fatto sorridere comunque Bring Your Love, la canzone nuova, appunto una bella collaborazione con Sabrina Carpenter, che si trova nell'album nuovo di Madonna che, come abbiamo già detto, uscirà a luglio. Belli in forma questa mattina all'alba diciamo, pronti per le nostre tre ore insieme, un sacco di musica e un sacco di chiacchiere anche. Cominceremo tra poco a chiacchierare di cuse, di che cosa nello specifico, di intelligenza artificiale, vi do questo piccolo spoiler. Nel frattempo Lady Gaga, questa è Poker Face.

buongiorno e buona mattinata da Manuela Doriani. Eccoci qua ancora in relax, diciamo, nonostante il ponte lungo della settimana scorsa, il weekendone, non tutti se lo sono presi, per carità. Noi ad esempio eravamo in diretta con i miei compagneros Sergio Sironi e Patrizio Romano, però ci sono molte persone che si sono godute, come giusto che sia, un bel periodo di riposo, magari dal giovedì sera, capito, al martedì sera, tanta roba, bello, poi lavori mercoledì, giovedì, venerdì, pam, e di nuovo il venerdì, e di nuovo ti fai un altro bel weekend. Ogni tanto ci sta, ma chi l'ha fatto? Io un po' lo invidio, però ritengo sia giusto, no? Ricaricare un po' le batterie e poi ripartire. Giovanotti Alfa con Buon Vento, la canzone nuova che ci hanno regalato appunto per l'estate, ce la porteremo dietro per tutta quest'estate che sta per iniziare. Per continuare, per augurarvi ancora buongiorno, Better Place, una canzone che a me personalmente piace tantissimo, è uscita nel 2023 e ha visto una reunion molto importante, NSYNC, con un membro degli NSYNC che poi si è separato, il primo credo ad andare via, a tagliare la corda, come si suol dire, ovvero Justin Timberlake, insieme a Better Place su Radio Number One.

0: Let me take you to a better place, canzone molto carina di qualche anno fa, era il 2023, che vedeva la reunion tra NSYNC e Justin Timberlake su Radio Number One. Tra poco
1: Weekend Number One. Weekend. Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
1: per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

Si chiama Summer Funk ed è una delle canzoni di Francesco Gabbani che preferisco, e l'ultima anche, quella che ci ha regalato appunto per l'estate. Al primo ascolto proprio me ne sono innamorata, è stato un amore a prima vista. Succede anche con le canzoni, così come con i quadri, magari con le serie TV, con i film, e succede anche, mica solo con le persone. Si chiama Summer Funk ed è una delle canzoni di Francesco Gabbani.

Siete su Radio Number One e questo è il Weekend Number One insieme a Manuela Doriani, che sono io, che vi auguro ancora una buona mattinata. Tra poco vi lascio in ottime mani, c'è poi la Virgin diretta da Milano che vi accompagna appunto nella domenica. Non vi lasciamo mai soli, era Somber con Potential, che lascia spazio al nostro paladino all'Eurovision, al nostro rappresentante tanto discusso anche in questo caso. A me continua a piacere da pazzo e continua a essere molto simpatico Sal Da Vinci, lo ascoltiamo con Per Sempre Sì su Number One.

0: siamo quasi alla fine della nostra porzione di Weekend Number One. Tra poco parleremo al volo di paesi molto amichevoli in giro per il mondo. Un piccolo spoiler che vi dico: c'è una lista per scoprire quali sono i paesi più ospitali e calorosi. E uno dice: l'Italia è altissima. Mica tanto, minga troppo, come dicono a Milano. E tra poco, soprattutto, c'è una grande canzone di Radio Number One. Scopriremo quale tra pochissimo.
1: Weekend Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

Sono le grandi canzoni di Radio Number One 1992. Abbiamo ritrovato George Michael con Too Funky. Mi ricordo molto bene anche il video di questa canzone, dove compaiono alcune delle più grandi supermodelle degli anni 90, delle bellezze che sono diventate iconiche, sono rimaste iconiche, tipo, non lo so, Linda Evangelista, Tyra Banks, e George Michael appare pochissimo nel video di questa canzone. Diciamo che le protagoniste sono praticamente loro. C'era anche un perché in quel periodo era in contrasto con la sua casa discografica e quindi preferiva lasciare la scena, diciamo, alle modelle anziché mettersi al centro dell'attenzione, perché appunto c'era un po' di maretta, diciamo, mettiamola così. Too Funky 1992, George Michael, le grandi canzoni di Radio Number One.

Siamo quasi alla fine, abbiamo ancora il tempo però per chiacchierare, per andare in giro per il mondo, per scoprire quali sono i paesi più ospitali e calorosi. Sa mai, insomma, stiamo anche magari in procinto di andare in vacanza o stiamo scegliendo le vacanze, quindi quali saranno le nazioni dove i viaggiatori e i residenti stranieri vengono trattati meglio? L'Italia è al 29° posto, ve lo dico subito. Chi c'è sul podio? Quindi non siamo poi così, di solito siamo ospitali, calorosi, italiano, e invece no, da questo punto di vista sembra proprio di no. Allora, sul podio ci sono il Messico al numero uno, medaglia d'oro, subito dopo il Brasile, e subito dopo al terzo le Filippine. Altre posizioni, scendendo in classifica, ci sono Asia, America Centrale, quindi Indonesia, Vietnam, quarto e quinto posto, Oman, sesto posto, Costa Rica, Thailandia, settimo, ottavo posto, e chiudere la classifica ci sono il Kenya e la Grecia. Buone notizie per organizzarsi le vacanze.

arrivati alla fine, amici, anche per oggi, anche per questa domenica. Vi lascio in ottime mani. C'è la mia amica Virgi, a cui mando un bacio in diretta da Milano per proseguire il weekend number one insieme a voi. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7 con Sergio Sironi e Pat Romano per la combriccola di Radio Number One. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Ma buongiorno, un minuto dopo le 10, Radio Number One.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Senza tregua la guerra in Ucraina, dove le città sono in stato di massima allerta in previsione di una dura risposta russa all'attacco ucraino di ieri su San Pietroburgo. Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, almeno 12 persone sono rimaste ferite a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo un festival sul vecchio West. Si cerca l'aggressore e popolazione invitata a rimanere in casa. Al voto da stamane alle 7, 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio per eleggere sindaci e consigli comunali, urne aperte fino alle 23 e poi ancora domani dalle 7 alle 15. Almeno 160.000 persone sono scese ieri in corteo per il Torino Pride, tra i primi grandi appuntamenti con i Pride italiani. Venti di Lotte, il claim dell'evento che festeggiava il suo 20° compleanno. Sale l'attesa per la finale del Roland Garros, senza Sinner e Alcaraz. Flavio Cobolli e Sasha Zverev hanno tra le mani l'occasione della vita, entrambi i tennisti non hanno infatti mai vinto un grande slam. Da Laura Supino, buona giornata.
3: One for you, gli speciali di Radio Number One.
5: Oggi incontriamo Corinne Clementi, amministratore delegato di Grandi Viaggi, azienda leader nel settore viaggi e turismo. Benvenuta Corinne.
6: Benvenuti a voi, grazie.
5: Allora, i Grandi Viaggi è una realtà storica che opera da molto tempo. In qualità di esperti del settore, cosa ricerca oggi il turista che sceglie di trascorrere le proprie vacanze in un villaggio?
6: I Grandi Viaggi è un'azienda che è vicino quasi al compimento dei 100 anni. Nell'arco degli ultimi 30 anni io sono stata presente in questa azienda. Focus, decidemmo di porlo sui villaggi che offrissero servizi dedicati in particolar modo alle famiglie, e abbiamo modificato questo format di servizio nell'arco degli anni sulla base del fatto che l'utente di questo format si stava evolvendo, modificando, quindi cambiava le sue richieste, aveva esigenze diverse, e quindi noi siamo andati sempre incontro alle esigenze di chi si presentava presso le nostre strutture ricettive.
5: Corinne, sempre più spesso si leggono nella cronaca esempi di realtà che tendono a limitare la presenza di bambini nel tentativo magari di preservare la tranquillità di altri ospiti tendenzialmente adulti. I Grandi Viaggi, al contrario, sceglie di andare nella direzione opposta, mettendo il bambino e il ragazzo al centro, giusto?
6: Esatto, la centralità del bambino ragazzo per noi è stato, diciamo, una costante in questi 30 anni. Volevamo proprio che trovassero in quel posto un posto dove loro trascorrevano un momento felice. Negli anni ho partecipato, sono stata addirittura campione di studio per la SIMA, la Società Italiana dei Medici per l'Adolescenza, che è della SIN, la Società Italiana di Neonatologia, perché noi abbiamo sempre avuto i pediatri in strutture e ci hanno aiutato a ritagliare non solo i momenti creativi ma anche l'alberghiero. Si pensi anche ai menù tagliati che abbiamo studiato anche per bambini che avevano problemi di intolleranze alimentari. E da quest'anno abbiamo ripreso anche un altro progetto sviluppato con la collaborazione di questi pediatri, proprio per dare consulenza alle mamme e anche assistenza alle mamme. Adesso siamo non solo attrezzati da questo punto di vista, ma siamo anche attrezzati per poter ricevere anche ragazzi che hanno problemi di autismo. Anche questi ragazzi, in modo inclusivo, vuol dire loro fanno la loro vacanza tagliata sui loro tempi, i loro spazi, il loro modo di essere. Pensi che abbiamo addirittura attrezzato le nostre nursery con dei richiami anche visivi per questi ragazzi, una stanza dove loro possono rilassarsi, perché comunque crea disagio avere presenza di numerici elevati, e quindi insomma speriamo che questo progetto possa finalmente essere rilasciato con soddisfazione di tutti.
5: Ringraziamo molto Corin Clementi, amministratore delegato di Grandi Viaggi, per essere stata con noi. Grazie ancora e a presto, Corin.
6: Grazie a voi di avermi dedicato questo tempo. Buona vita a tutti.
3: It's the weekend
7: number one.
0: Weekend. Siamo tornati domenica 7 di giugno, 10:06, subito dopo la

0: ci si riposa tutti. Non è vero. Salutiamo quindi anche tutte queste persone che sono già operative dal punto di vista lavorativo. C'è il primo disco che ascoltiamo insieme qua su Radio Number One, una novità, si chiama Beautiful Freaks. Sentiamo.
1: The Weeknd.

volta ci si sveglia prima, ecco, e quando la sveglia effettivamente suona per la prima volta non si perde tempo, ma attivi, attivi, pronti, sul pezzo, pronto per essere dei guerrieri. Cioè, guerriero Marco Mengoni, Radio Number One.

che la domenica alla francese, ok? E ciò di cui abbiamo bisogno, in che senso? Perché alzarsi tardi, passeggiare, mangiare dolci, ma soprattutto fare l'amor, è la domenica che tutti vorremmo vivere, esattamente definita domenica alla francese. Diciamo che un French Sunday, no? Che suona

persone che effettivamente amano fare questo tipo di vita, in particolare la domenica, o siete attivi come tutte le persone che corrono qua fuori dei nostri studi di Milano? È importante saperlo, eh? Lovely Dancer con Angry Ray. Well,

0: Riascoltate insieme su Radio Number One tra pochissimo.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

mondo musicale, ma anche le voci che vi fanno compagnia ogni giorno. Quindi andate lì, sbirciate, vi fate un po' gli affaracci nostri, ed è bello e giusto così. In arrivo un disco, è quello di Madonna insieme a Sabrina Carpenter, ci piace un sacco, si intitola Bring Your Love, ad ascoltare a volume molto molto alto.

Summer Funk è Francesco Gabbani alle 10:36 minuti Radio Number One. Stiamo parlando di questa domenica alla francese, piena di relax, di baguette, di pan chocolat. No, scherzo. Il cibo rimane made in Italy, però sicuramente la voglia di rilassarsi e godersi le piccole cose, che poi piccole non sono.

0: Taylor Swift, ritorniamo tra pochissimo con una grande canzone che ci riporterà nel 2002.
1: Weekend number one.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
13: Crema di caponata o salsa di fichi?
12: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.

lanciata così non ci andrei mai, e infatti così è stato. Era come sempre l'appuntamento con la grande canzone che ci riporta nel passato, ci fa rivivere i ricordi più belli, a volte ci fa essere anche un po' nostalgici, ma è tutto normale. Sorry, scusa, lo sento. I Pinguini Tattici Nucleari, la novità che ascoltiamo in diretta su Radio Number One.

0: Radio Number One Notizie.
1: Tennis, a Parigi si fa la storia. Coboli e Zverev dalle 15 in campo nella finale del Roland Garros. I due non hanno mai conquistato un titolo Slam.
2: Io ho sempre sognato di essere dove sono ora. Sono anche certo che tutte le persone che lavorano con me hanno sempre creduto in me, anche se magari non me lo fanno vedere o non me lo dimostrano tante volte. Però credo che ognuno con il suo ruolo mi abbia dato qualcosa, mi abbia insegnato qualcosa e mi abbia comunque portato fino a dove sono ora.
1: Calcio, alle 21 l'Italia è impegnata in trasferta contro la Grecia nel secondo e ultimo test amichevole sotto la guida del CT Silvio Baldini. Alle 19 l'Under 17 sfida il Belgio nella finale degli europei. Formula 1, alle 15 scatta il Gran Premio di Monaco. In pole Kimi Antonelli davanti a Verstappen e Hamilton. Quarto Leclerc, solo sesto Russell. Alle 14 al via anche il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. Prima fila tutta spagnola con Marquez in testa. Sesto Bezzecchi. In chiusura il basket, playoff scudetto. Venezia batte la Virtus Bologna in gara 4 e vola in finale contro l'Olimpia Milano. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Weekend number one.

c'è quella di Karol G, sicuramente anche lei molto nostalgica in questo periodo, perché uno dei suoi ultimi post pubblicati proprio sul suo profilo Instagram, che ha raggiunto quasi 3 milioni di like, ha anche una fotografia dei suoi CD meno R, se non erro, a proposito di R, che si masterizzavano. No ragazzi, oggi è proprio una giornata

0: di Sena Spyro l'abbiamo riascoltata insieme su Radio Number One. Ehi, ma ci sono le donne al volante che hanno delle cose da dirci?
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.

Olivia Rodrigo con Drop Dead, anche lei su Radio Number One alle 17.31 in questa domenica 7 giugno 2026, che entra di nuovo nella storia. Ragazzi, ormai ci sta lasciando completamente senza parole questo ragazzo, perché Kimi Antonelli vince pure a Monte Carlo con Hamilton al secondo posto, Leclerc che purtroppo non è riuscito a chiudere il suo gran premio di casa, perché è vero la Ferrari è italiana ma Leclerc è monegasco, è finito contro il muro. Ora la classifica ci racconta di un Kimi Antonelli che ha un vantaggio siderale su tutti gli altri suoi contendenti, perché lui ha 131 punti in classifica dopo questo successo, mentre invece George Russell, che è subito dietro suo compagno di squadra, e ha 88 punti, quindi in questo momento diciamo che i giochi sembrerebbero fatti. Poi ancora c'è tanta strada da fare, tanta strada da percorrere, ma proprio letteralmente in Formula 1 tanti chilometri da percorrere con le monoposto, quindi vedremo che cosa succederà. Sta di fatto che Kimi Antonelli le sta vincendo tutte, è clamoroso il bottino di questo ragazzo al suo secondo anno, è solo il secondo anno ed è un 19enne, non si vedeva una roba del genere probabilmente da mai, cioè forse è la prima volta che succede, ed è italiano. Mamma mia, quanta soddisfazione i nostri sportivi.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

now, papara. Questa solo di sassofono è qualcosa di straordinario ed è stato pure l'elemento che ha permesso a questa canzone nel 1981 di raggiungere le posizioni più alte in classifica, soprattutto in Australia, perché i Men at Work erano australiani e quindi questa canzone è arrivata prima in vetta alle classifiche australiane. A distanza di un anno, dato che si era raggiunto questo tipo di risultato, l'etichetta discografica disse ai Men at Work: una pregunta, vi piacerebbe fare successo anche in America? Così, giusto per chiedere. Ed effettivamente i Men at Work dissero: beh, per noi non ci sono problemi, don't worry, fai quello che preferisci. E quindi da quel momento in poi, nel 1982, a parte gli scherzi, 1982 e 1983, i Men at Work riuscirono ad arrivare anche negli Stati Uniti, in Canada, insomma, risultati veramente tanto tanto belli. Negli Stati Uniti hanno raggiunto la posizione numero uno. Quindi questo è un risultato che sottolineiamo a distanza di tanto tanto tempo. Dal 1981 sono tornati qui su Radio Number One e adesso invece dal 2020 26 torna anche Lisa.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti con Milano Baby, Fabri Fibra e Gioantile. Signori, noi non ci sentiamo settimana prossima, ci sentiamo direttamente a metà giugno e di conseguenza io vi auguro non soltanto una splendida settimana adesso, ma anche una splendida settimana la prossima che arriverà. Grazie a tutti dal Vise Salerno, vi auguro due settimane meravigliose, ci risentiamo direttamente a metà giugno. Sì, esatto, metà giugno. Ciao ciao! The weekend.
1: La musica che cerchi è

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
9: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
8: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
9: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: It's the weekend!
16: Weekend number one.
0: It's the weekend! Buonasera, buonasera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti con voi anche in questa domenica sera per le prossime tre orette. Prima di cominciare, ovviamente, i saluti d'obbligo a chi mi ha passato il testimone, ovvero ad Alvise Salerno. Grazie Alvise, adesso tocca a noi, quelli dell'ultima parte dell'appendice del weekend number one.
17: The weekend!

Samurai J con Ossessione ad aprire queste belle tre orette assieme di domenica sera. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, a.k.a. lo zio Nasti. Cosa significa a.k.a.? Also no es, che è un modo molto figo americano per dire anche conosciuto come lo zio Nasti per gli amici, per la famiglia, visto che siamo una famiglia, siamo una grande famiglia noi di Radio Number One, lo zio Nasti va benissimo. Io chiedo subito perdono per questa voce un po' tirata, ma è stato un weekend di bagordi e quindi arrivo a domenica sera un po' come tutti voi, forse un po' stremato, però è stato un bellissimo weekend. Tre orette assieme, prima di iniziare fatemi salutare per bene il Dream Team, cioè tutti quelli che vi hanno tenuto compagnia dal sabato mattina fino a questo momento in tutti i programmi di Radio Number One, cioè la combricola, gli scombricolati il sabato mattina, ovvero Pat Romano, Sergio Sironi e Manuela Doriani, per poi passare a Virginia, poi naturalmente al Vise Salerno, come detto che mi ha passato il testimone, e naturalmente Play One il sabato sera, ieri sera c'era Stefano Federici che abbraccio. Torniamo a noi, saranno tre orette piene come sempre un bel magazine, la coda, l'evoluzione o l'involuzione della domenica sera, tocca a voi deciderlo, però con un sacco di cosette interessanti, social, tecnologia, viaggi, hobby, lifestyle, musica, moda, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto vi lancio il contatto diretto, il 393-4440444 per partecipare attivamente qualsiasi cosa stiate facendo in questa bellissima domenica sera. Che siate in automobile, che siate a casa, che siate in qualche locale pubblico, bene, anzi fate una bella cosa, iniziamo così. Cosa state facendo in questo momento? Messaggino e poi cominciamo con questo weekend number one. E ovviamente c'è sempre la nostra musica, quindi Elton John e Britney Spears con Hold Me Closer.

Volevo capire il nuovo di Madame insieme a Marrakesh su Radio Number One. Grazie per tutti i messaggi e così per curiosità vi voglio dare una piccola stima. Stavo guardando, ho fatto un paio di percentuali al volo, perché state ascoltando la radio per la maggior parte, diciamo tra un 65-70%, dall'automobile, poi dai locali pubblici, e mi fa piacere essere lì un sottofondo magari per qualche aperitivo, intorno al 5-8%, sto facendo proprio le stime così al volo, e poi invece state facendo altro, c'è gente che è a casa tranquillo, c'è gente che sta passeggiando a piedi, c'è gente che è sui mezzi pubblici, un 2-5%, quindi mi fa molto piacere pensare di essere, come dire, una voce e soprattutto di essere un accompagnamento per questa domenica sera, specialmente se siete in macchina e state tornando da un viaggetto che avete fatto durante questo fine settimana. Perché? Dove voglio arrivare? Ho trovato questa curiosità sui viaggi che ultimamente sono sempre più ispirati a film e serie TV. Allora, sempre più turisti scelgono una destinazione dopo averla vista in un film o in una serie o anche sui social. Quindi gli esperti del turismo parlano di pop culture travel. E non lo so perché trovo queste cose in americano, però le trovo, ve le dico e rimane tra noi. Molte persone organizzano interi itinerari per visitare luoghi comparsi nelle produzioni televisive, cinematografiche preferite. E allora, tra poco vi do anche qualche dettaglio in più, intanto la domanda è molto semplice. Voi dove andreste ispirati da qualche film o da qualche serie TV? 393

0: cose che casca a fagiolo, visto che stiamo parlando di viaggi, viaggi ispirati a film, a serie TV. E tra l'altro vi dico anche questo dettaglio: questi itinerari di viaggio sono prevalentemente organizzati da millennials e generazione Z. La fonte viene da Travel Trends 2026, quindi una fonte assolutamente attendibile. Sono arrivati i vostri messaggi precisi, puntuali, come sempre, molto interessanti. Intanto ne leggo uno, poi ci prendiamo un po' di tempo per farne una lettura un po' più approfondita. Allora, Chiara da Clusone: ragazzi, io ho coronato il mio sogno l'anno scorso, sono andata a New York solo per fare colazione davanti alle vetrine di Tiffany con il cappotto elegante. È ispirata da un filmone, Colazione da Tiffany, immagino. Che, anche se è un po', come dire, age a qualche annetto, io me lo ricordo che ero proprio bambino, ha sempre il suo fascino. Poi, insomma, quando arrivi da Tiffany, che è un, sì, è un bellissimo negozio, è a due passi da Central Park, non c'è niente di eccezionale, cioè non è una cosa così particolare, però la storia che c'è, diciamo, all'interno del film è a tutto il suo fascino. Ci fermiamo giusto qualche istante e poi torniamo con tutti i vostri messaggi, con tutte le destinazioni che sognate o che avete raggiunto ispirati da un film o da una serie TV.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Musica che cerchi

Toci con Runaway. Vedi che è proprio un cerchio che si chiude, perché anche questo pezzo che abbiamo appena ascoltato è la colonna sonora di un film, Del Diavolo Veste Prada 2, e potrebbe essere un'ispirazione per andare a vedere i luoghi del film. Assolutamente. Allora, torniamo a noi. Se vi siete persi la primissima parte del nostro Weekend Number One, stiamo parlando dei viaggi ispirati a film e serie TV. I messaggi, andiamo da Davide da Valenza. Se devo scegliere un film dico assolutamente Londra per vedere la libreria di Notting Hill. Ci sono stato 3 volte ma ci tornerei ancora, perché secondo me tu speri di incontrare Julia Roberts, eh? Va bene. Samuele da Domodossola. Io sto risparmiando ogni centesimo per andare in Nuova Zelanda, devo camminare nella contea del Signore degli Anelli. Un po' ti invidio, perché è uno di quei posti che ha dei paesaggi magici. Poi andiamo a San Bonifacio da Roberto. Mia moglie mi sta stressando da mesi perché vuole andare da Albuquerque, New Mexico, solo per vedere i luoghi di Breaking Bad. Chi non ha visto Breaking Bad? Secondo me sono dei luoghi abbastanza anonimi, però se li contestualizzi alla serie TV, beh dai, Breaking Bad è fighissimo. Tra poco, dai, altri messaggi, intanto torniamo alla musica. Alanis Morissette con Crazy.

0: talk about.
1: Il nostro weekend number one continua cercando delle ispirazioni all'interno dei vostri messaggi, perché mi date tantissime mete di viaggio e potrebbero essere delle ispirazioni. Dai, gli ultimi due messaggi al volo. Vado a Cividate da Simone, che scrive: ma non serve andare dall'altra parte del mondo. Io ho visitato la Sicilia quest'estate, cioè l'estate scorsa, immagino, solo dopo aver visto la serie The White Lotus. Posti pazzeschi, sembrava di stare dentro lo schermo. White Lotus, una serie bellissima, diciamo un thriller che si svolge all'interno di questi resort fighissimi che si chiamano White Lotus, e ogni serie è ambientata in un White Lotus in una parte diversa del mondo. Se non ricordo male, la penultima serie è ambientata proprio in Sicilia. Poi andiamo da Greta e chiudiamo con questo messaggio che scrive da Voltaggio, che non so dove sia. Io confesso, colpa di TikTok e dei trend sulla serie Mercoledì. Mi sono fatto un weekend in Romania per vedere il castello della serie, Mercoledì Adams, immagino. Bellissimo e si spende pochissimo. Questo per esempio mi ispira. Io un weekendino a vedere il castello dove stava Mercoledì Adams e quei posti un pochettino misteriosi me lo farei molto volentieri.

0: esaurito l'argomento viaggi ispirati a film o serie TV e adesso invece pronti a farvi ispirare dalla musica, perché sta per arrivare una grande canzone. Statemi lì.
1: Weekend number one. Weekend?
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

dal 1990, Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight, la grande canzone su Radio Number One. E io così ho un sentimento particolare verso Whitney Houston e verso questo grandissimo pezzo. Perché? Perché è stato uno degli album che mi è rimasto nel cuore. Custodisco ancora il CD nella mia collezione personale e c'è quella copertina in cui Whitney Houston è praticamente seduta, appoggiata a tre quarti su questa moto che guarda in camera, che è di una bellezza. Io ero innamorato perso di Whitney Houston. Ma veniamo invece a un aneddoto. Sapete, io vado a ravanare qualche curiosità su questo pezzo, perché è stato registrato, come si dice tecnicamente, in un solo take, cioè buona prima. L'ha registrato senza dover riregistrare 3 o 4 volte, 10, 20, 100, e andava già tutto bene, era tutto perfetto. I produttori avevano scritto il pezzo anche e soprattutto con dei cambi tonici molto difficili da cantare, pensando anche un po' di mettere Whitney Houston in difficoltà. Ma lei, per un semplicissimo motivo, ha fatto tutto bene al primo colpo, perché doveva andare al centro commerciale. Aveva paura che il centro commerciale chiudesse, quindi ha detto: ragazzi, facciamo in fretta, registriamo sta cosa. L'ha registrata ed è stata perfetta, una cosa solo da Whitney Houston. Ovviamente raggiunse subito il primo posto della Billboard Hot 100, diventando l'ottavo singolo numero uno della sua carriera e eguagliando in quel momento il record che era di Madonna. Quindi nient'altro da aggiungere, era Whitney Houston con I'm Your Baby Tonight, la nostra grande canzone.

visto che prima abbiamo parlato della serie Mercoledì Addams, ho trovato questa curiosità sugli animali, quindi apriamo la parentesi Animal One nel Weekend Number One, come facciamo ogni tanto nel fine settimana, dedicata ai corvi, perché continuano a stupire tutti gli scienziati. Ci sono un sacco di video diventati virali che mostrano i corvi che utilizzano degli strumenti per recuperare il cibo e molti utenti sono rimasti impressionati dalla loro capacità di risolvere problemi. Corvi, che sono sempre presenti specialmente in quei film un po' horror, un po' dark, si dimostrano degli animali di un'intelligenza superiore. Quindi io vi do un consiglio: potreste adottare un corvo e magari lo addestrate per andare a recuperare dei gioielli che sono stati abbandonati in giro. Viene solo a me st'idea un po' malsana, no, così era per dire.

0: il weekend number one con lo Zionasti. Tra poco saltiamo nella nostra seconda ora e ce n'è ancora, ce n'è per tutti. Abbiamo ancora un sacco di cose da raccontarci sui social, sulle tecnologie, i viaggi, sugli hobby, sugli eventi, sulla musica, sul gossip e sul cibo. Quindi statemi lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: su Radio Number One, un minuto dopo le 19.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
5: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
6: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Another 54 Ultra, Talk to You, su Radio Number One. Molto, scusate ragazzi, avevo quella cosa un po' americana dentro, l'ho fatta uscire su Radio Number One con Francesco Nasti, con lo zio Nasti. Ancora buona domenica sera a tutti, da poco passate le 19 e torno a parlarvi di viaggi, perché ho visto che nella prima oretta passata assieme avete risposto molto bene, quindi vi chiedo di partecipare ancora con i vostri messaggi parlando invece di quello che avete organizzato per quest'estate, perché è iniziato da poco il mese di giugno e l'Italia si è accesa di festival, di manifestazione, di sagre, di mostre, dalle piazze storiche, i borghi. Giugno è ufficialmente partito con questa raffica di eventi all'aperto. E allora intanto ve la butto lì, poi vi do tutti i dettagli. Voi avete programmato qualche uscita per andare a qualche festival, manifestazione, sagra? 393-444-0444. Sarebbe molto bello che segnalaste qualcosa anche per essere di ispirazione, perché no, per gli indecisi, per quelli che come me aspettano qualcosa di particolare, magari due passi da casa.

Non ci vuole un genio per immaginare che questo pezzo di Gaia, Bossa Nostra, sarà uno dei successi dell'estate, una delle colonne sonore di quest'estate 2026. E di estate stiamo parlando, o meglio, di tutto quello che accade in quest'estate, specialmente in questo mese di giugno appena partito, a livello di concerti, sagre, mostre, manifestazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Mi sono chiesto all'estero come vedono l'Italia da questo punto di vista e quindi sono andato a cercare su un sito straniero che si chiama What's on Italy, aspetta, lo rifaccio per bene, What's on Italy, da da di da di da da da da, che racconta un po' dal loro punto di vista un po' in Italia quello che accade, e fanno anche una classifica di quali sono gli eventi più importanti che accadono d'estate da noi. Bene, ve lo dico subito, al primo posto c'è l'Arena di Verona con tutto l'Opera Festival, che parte dal 12 di giugno e finisce il 12 di settembre. Poi la Biennale di Venezia, che è partita il 9 di maggio e finirà il 22 di novembre. Poi il Regional Floral Masterpieces Spello and Genzano Infuriate dal 6 al 7 di giugno a Spello, poi dal 21 al 23 di giugno a Genzano, questa fioritura, insomma questa bellezza della natura. Poi, altra segnalazione, sempre da questo sito estero, di quello che accade in Italia di importante, c'è il Ravenna Festival, dal 21 maggio all'11 di luglio, e idem il Campania Teatro Festival, 12 giugno, 12 luglio. Vi chiedevo se voi avete programmato qualcosa, qualche sagra, qualche uscita, qualche manifestazione, un sacco di messaggi, tra poco ve li leggo, quindi statemi lì, intanto c'è Dua Lipa con Houdini.

0: Udini su Radio Number One, un sacco di messaggi arrivati che spero siano uno spunto per quelli che come me magari cercano una sagra particolare, una mostra, una manifestazione culturale. Allora parto da questo, poi ce li leggiamo tutti con calma, quindi se ne avete altri aggiungeteli, mandateli adesso. Giugno per me vuol dire Sherwood Festival a Padova. Musica indipendente, birra fresca e quell'atmosfera pazzesca che c'è ogni anno, Sara da Crema. Quindi, segnato il primo appuntamento, Padova, Sherwood Festival. Poi gli altri ve li dico tra pochissimo.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Solo un secondo. Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, una buona giornata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì inizialmente stabile, in prevalenza assolato sulle regioni centro-settentrionali. Nel corso però del pomeriggio sera la coda di una perturbazione interesserà i settori alpini con rovesci di pioggia che sconfineranno localmente anche alla pianura piemontese. Nel complesso il clima sarà estivo al centro-nord con temperature massime diurne diffusamente fino ai 30 gradi, anche oltre nelle aree interne del centro. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento e che sia un augurio per tutti per quest'estate. Allora vado subito a leggere i vostri messaggi che ci segnalano festival, manifestazioni, sagre da andare a vedere, da andare a vivere. Allora vado da Gabriele, da Rovereto. Io quest'anno esagero, vado al Ferrara sotto le stelle, Piazza Castello, con la musica dal vivo è uno dei posti più magici d'Italia. Segnato anche questo. Poi Pietro da Gorgonzola. Ma quale grande concerto? Io a giugno vivo solo per la sagra del gorgonzola e dei formaggi tipici. Un bel tagliere, un bicchiere di vino rosso e passa la paura. Segnato soprattutto questo. Vabbè, mi piace il gorgonzola. Ecco, poi va a gusto. A me piace il gorgonzola e quindi ci sta. Andiamo a Suzzara da Elena. Io ho già segnato sul calendario tutte le sagre del tortello e della zucca tra Mantova e Reggio Emilia. L'estate si passa seduti sulle panche di legno a mangiare come se non ci fosse domani. Sono in parte d'accordo, ok, ma soprattutto sono d'accordo al 100% sul fatto che è bello vedere tutte le sagre, perché la gente sta insieme su queste panche, quelle di legnaccio, quelle gialle sempre un po' scolorite, e si respira quell'aria proprio di festa, e questa cosa mi piace un sacco. Dai, continuo a leggere i vostri messaggi, tra poco ve li riporto. Intanto The Black Keys con Lonely Boy.

E allora andrei a chiudere con i messaggi che ci segnalano ancora delle cosettine da vedere e da vivere per quest'estate, e andrei da Marco che sta a Bassano del Grappa, che scrive: noi con la compagnia di amici abbiamo il rito della sagra del pesce a Chioggia a luglio, si spende il giusto e c'è sempre un'aria di festa bellissima, che è un po' quello che dicevamo prima, perché la cosa bella poi di tutte queste manifestazioni all'aperto durante l'estate, specialmente in Italia, è quell'aria di festa, si sta bene, si esce, un po' di musica di sottofondo, quattro chiacchiere con gli amici, un bicchiere di vino e si sta bene, punto. Chiudo con Chiara da Cantù. Io volo alto, quest'anno ho prenotato per l'opera all'Arena di Verona. Vedere l'Aida sotto le stelle in quel teatro romano ti fa venire i brividi ogni singola volta, lo consiglio a tutti. E ho chiuso con la ciliegina sulla torta e sono perfettamente d'accordo con te, anche per un ignorantone come me, che si gode una volta ogni tanto un'opera all'Arena di Verona, è un'emozione bellissima, quindi consigliatissima.

0: di festival di questa estate 2026. Adesso vi sto per raccontare un'altra grande emozione, perché arriva la grande canzone.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.

I Queen con Don't Stop Me Now, dal 1978, la grande canzone su Radio Number One. Allora un paio di aneddoti, un paio di curiosità anche su questa grande canzone, perché per la scienza è la canzone più felice di tutti i tempi. È stato condotto uno studio da una università, diciamo che si occupa di neuroscienze, e secondo questa università il brano rispetta tutte le regole matematiche per il buon umore, cioè il brano ha un tempo abbastanza veloce, un tempo rapido, siamo sui 150 battiti al minuto. In più ha delle note scritte in chiave maggiore. Per chi anche non si intendesse di musica, è un modo di scrivere, quindi sono quelle note che tendono a essere sempre molto felici, ok? Quindi è una chiave musicale. E poi il testo è pieno di immagini positive e spensierate. Questi tre elementi insieme ne fanno il pezzo, secondo la neuroscienza, più felice di tutti i tempi. Per chiudere, posso aggiungere che subito non fu un successo, anzi forse secondo me era troppo avanti per essere del 1978, però grazie poi nel tempo alle sincronizzazioni, cioè all'uso che ne è stato fatto all'interno dei film, delle pubblicità, è divenuto via via sempre più usato e quindi sempre più famoso, fino a diventare quella che abbiamo appena ascoltato, cioè la nostra grande canzone.

prima di passare alla nostra terza ora assieme c'era una curiosità sul lifestyle che volevo condividere con voi, perché è una cosa che mi capita spesso, cioè di vedere degli amici che coltivano l'orto, diciamo, in casa o sul balcone, oppure se hanno un pezzettino di terreno, un giardino piccolo piccolo, lo fanno. Si parla del boom di questi orti domestici, che non sono più una questione alimentare, cioè coltivare pomodori, insalata, erbe aromatiche. Viene visto come un'attività rilassante e benefica. Io ho un sacco di amici che lo fanno, io proprio zero, nel senso che io non ho il pollice verde, ve l'ho raccontato in tutti i modi, però mi raccontano gli amici che lo fanno che effettivamente, oltre ad avere del prodotto DOC, e beh, ovviamente lo coltivano loro, e sono anche molto buoni, proprio su questo non ci piove. Il fatto di coltivarli di persona aiuta dal punto di vista personale, cioè un trend che unisce benessere, natura e sostenibilità. Quindi, se domani non sapete cosa fare, provate a coltivare anche voi un orticello domestico. On the other side.

0: Tra poco entriamo nella nostra terza oretta assieme di questa domenica sera. Io intanto ho l'imbarazzo della scelta perché mi preparo sempre un sacco di cosette, ma poi mi perdo in chiacchiere, mi perdo nei vostri messaggi ed è anche molto piacevole così. Però devo scegliere tra social, cinema, gossip, moda, food, musica, eventi, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. Mentre sono qui che cerco di capirci qualcosa, voi aspettatemi che arrivo.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è

0: su Radio Number One. Manca un minuto alle 20.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: di scattare una foto.
1: Amore è il titolo di questo nuovo singolo di Elisa su Radio Number One, da poco passate le 20. Ancora una buona domenica sera da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che ha un sacco di cosette da raccontarvi, quindi partirei subito con questo spunto e chiederei l'aiuto da parte del pubblico, come si dice in questi casi, quindi i vostri messaggi al 393 444 044. Vi faccio prima la domanda e poi vi dico perché. Voi avete mai fatto delle sfide? Sfide social o anche sfide tra amici? Scrivetemelo, dettagliatemi un po', perché vi sto per parlare del trend del guardami negli occhi e dimmi una bugia. Su TikTok sta spopolando, è una sfida semplicissima, però effettivamente funziona ed è molto divertente. Intanto torniamo alla musica, perché ci sono i Maneskin con Back In.

pezzo di Marcantonio di Harry Styles con American Girls. E andiamo subito sul pezzo perché vi devo parlare di questa nuova sfida che si chiama Dimmi una bugia e guardami negli occhi. Su TikTok sta spopolando ed è molto semplice. Cioè, una persona guarda in camera e pronuncia una frase assurda tipo non comprerò mai delle scarpe, per esempio. Subito dopo viene mostrata la casa di questa persona, magari con 87 paia di scarpe sparse ovunque. Più la bugia è evidente, più il video funziona. Curiosità, molte aziende stanno usando questo trend per prendere in giro i propri clienti più affezionati e naturalmente per farsi della pubblicità che sta funzionando un sacco. Vi ho chiesto se voi avete mai fatto delle sfide, sia social o anche sfide tra amici, e partirei subito con questa. Matteo da Sondrio. Io 3 anni fa ho fatto la One Chip Challenge, quella con la patatina più piccante al mondo. Ragazzi, per 2 ore di fila la lingua mi andava a fuoco e ho svuotato il frigorifero del bar, mai più. L'ho fatta anch'io, però non così, con le patatine, proprio col peperoncino in bocca. Un amico che ha un negozio di moto, che vende delle moto, ha anche l'hobby di coltivare i peperoncini e quindi ogni tanto c'è questa sfida fuori dalla sua concessionaria. Devo dire, me la ricordo ancora, e farla una volta per non farla mai più. Tra poco, dai, leggiamo tutte le sfide. Intanto torniamo alla musica. Jungle, Back on 74.

0: come promesso, piccola raffica di messaggi sulle sfide che avete fatto, sfide social o sfide tra amici. Noi con i colleghi d'ufficio facciamo ogni anno la sfida di mangiare un intero piatto di spaghetti piccantissimi senza bere acqua, nemmeno un goccio. Chi cede paga il caffè a tutti per un mese. Laura da Vibercate. Tu pensa, Laura, che io pago il caffè a tutti e non ho perso neanche una sfida, non capisco. A parte le sfide di One Match, ma quelle sono una cosa tra me e Andrea Brumbrum Ferrari, e però stiamo in pareggio, quindi abbiamo pagato sto perdendo io, mi sa, ho pagato 2 mesi di pranzi ad uno. Va bene, torniamo invece alle vostre sfide. Io sto seguendo la sfida social dei 10.000 passi al giorno da inizio anni. Devo dire che mi hanno cambiato la vita, anche se a volte mi ritrovo a camminare in cerchio in salotto alle 11 di sera per raggiungere l'obiettivo. Sara da Casale Monferrato. Bella sfida, ci ho provato, non ci riesco, a volte sì, ne faccio di più, però a volte qualcosina di meno, e va bene lo stesso. Poi la mia sfida è stata Plank Challenge di 5 minuti. Sui social sembra una cavolata, ma vi giuro che dopo soli 40 secondi il tempo si ferma e inizia a vedere tutti i santi. Davide da Codroipo. No, grazie, non fa per me. No, di plank zero.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, secondo me, la spalla di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo un fuso orario, no? E siamo quindi un'ora indietro, quindi sempre tutto il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

Annalisa con canzone estiva. Vorrei chiudere l'argomento sfide social o sfide tra amici con questo messaggio di Martina da Chiavari che scrive: io ho partecipato alla sfida social di non comprare vestiti nuovi per 6 mesi. È stata durissima resistere alle pubblicità online, specialmente, ma ho risparmiato un sacco di soldi per fare un bel viaggio. Complimenti, chapeau. E questa cosa l'ho letta perché per me è proprio una sfida, specialmente quando ti metti sui vari social, ti metti sul telefonino un po' a ravanare, andare a destra manca, e ti salta fuori il pop-up di una cosa da comprare, una maglietta, un pantalone, una scarpa, e una volta e due e tre, e alla lunga vincono loro. Io cedo, è una cosa bruttissima perché mi rendo conto di essere un po' vittima di questa modalità, però sarebbe un po' da studiare. Tra poco invece vi parlo di tecnologia, perché oggi non l'abbiamo ancora fatto, allora prima di chiudere poi la puntata poi mi dimentico, perché tornano di moda i gadget retro tech. Siccome questa cosa mi piace un sacco ve la racconto tra pochissimo, intanto c'è un pezzo che mi piaceva proprio tanto, tanto, tanto. Ma

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: È un po'.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino. L'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.